0: cosa fate i rapiti con io? Non è fria!
1: Ma so meno!
2: Tu radio arde! Y la programación te da calor.